0: So abin ya bibi ma abin panan abin kara shan ma. Kul kara il kara. Lulun maga.
1: Afa chekan yela. Lulu zabli shit numbala. Lulu gata bora kanyin gubu mata. Isibol lulu gata shigen taka.